io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile.